eu bas vin cu ma chongo bene gele bana. Zi ma lima nani in cuba bende ben con iba vin chan con se lene beno. Non cada se beti fanno le sico si chemo cani a taba. Batti hai e che mio bom nyama boe boe sa vai cabo fanele. E poi è trella manzi con cosi un pula. Un cabello ban tutto donzo si cut a si si vuole ne cabo fanno e trabe di quattro tumba. Un sindo continuo in comani. Uomo quale si tranquilli. A cocco se lene chongo ya tu cacciana. A ti frotti ogni anca pula ma pico. In gani zon grondos ya wa pula ma pico.